Allora, pensavo a donne dei Nassuri, di una musica con la secca di Amado Battista, e da tempo di ovvia con la secca, poi si chiove, moia, suoia, ne donne Elena, raspezzoi di Lasser.